Ami Anka Nasra Ibnaye Anka Fangan Anka di Kojo Abiseka Bonye Kakoro Yaye Ambina Muleke